Tufumula kukira musajia. Ainja no kuwasanga inemi yaka ansanfu. Gwono mwebi obwelele inemi yaka mukaga. Kandana chayugira chamagisi.